Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xibadi, chandoni yinbi zhomo zhaxi ba mo yo, royanji xinkan linzi ni gapo yobi sinru tanji lapo ni, tosan zhobo yongwi, mendu xe jingi si, ta yi di nyan di jingi guo.

Chobananba, la la la nama ru chi jia randa mogu la, na tsu lu jia jujuan jia mogu. Ta na zhangar lang si gadar mamu xie jia mena yang, manna jia gaysan tongbu, la la dang di rani jia limi sanba chongbar xie ji yori. Xian la zhu bu, zhun zhu jilin bi, la la di la jini do.

Chubana ba, denga duis ma namche, sambi banyun ju me che bar dabar yung che, le yung juzo je tona la dine, juzo chowa ngwe tang, tang ge yung da si ju tra tra. Te ji ma ge che jido li nyi su, nyi bi yung se che ne, juzo chun yung che, che zi tunde tong tang du me re. Dena juzo sha ja la chowe le duen ma ne, juzo chun yung la chun bi, sambi ja che dabar re. Tena Sintu Nijina Tintu Junchi Mampo Shekan Tintu Chimpo Toibie Anu Rinlou Tsintabja Tangwe Nienjiu Dinpe Lejishe Tau Lulu Ngong Sintu.

tuwana batso tereng ke pejo lonti nyinti le kan kan ke lonti che nyu jun se we rayon si bi rizal len sin shi san da ja jin yin len sin di zan dei tong nyin du xue xue qing ge qiong da yin da ya mo